0: orribile degli eventi raccontato sulle note più calde. Emozioni che celebrano verità narrate e poi il loro adempimento. Ladies and gentlemen, this is the Bluest Note.
1: One, two.